0: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.
1: Le cose diverse sono intorno, sono intorno a te. Ma tu non sei diversa, per me sei sempre la stessa.

cose intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te. Ti racconto un po' di me.